senti dinanzi a miglioramenti lo stato di insignificante. Ammiramenti lo stato umano. Ammiramenti lo stato di me. Tempi primi.